0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari,
2: paninai, diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Dove si cambiano i token per
1: stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token. Ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: E sì. Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: Eddie Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
3: Chris. Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay, allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della la pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Per
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: tra... ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato
2: poi,
0: con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Ma
2: non siamo soltanto gli anziani, i pensionati. Insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi. Quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente.
3: All'ufficio postale.
2: Dal giorno del ritiro delle pensioni. Quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un.
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente. Neanche lì sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale. Io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Okay, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette.
1: Ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa,
3: ma la radio, se dai nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava,
2: per
1: brava.
2: Cui già è un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: caffè, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di Cremonini.
2: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
2: È bella sta cosa qui.
3: Cesare, non sei credibile.
2: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
1: Certo.
3: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90.

0: 101, ma ce lo assicurate voi. Sono successe veramente, tipo questa.
1: Sono Sonia d'Avese.
0: Ciao.
1: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
0: Dai,
1: perché
0: sentiamo.
1: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
2: Erano loro che bucavano le
1: differenti.
3: Ecco. Ma era stalking questo,
2: ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
2: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci dei residui di pneumatici.
0: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
0: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
0: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
4: Davvero?
3: Sì.
0: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
2: Ma da Jerry Scotti? Perché
0: di
2: sei stata anche lì, eh?
0: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno perché eri solo tu lassù.
0: Un po' non anche il video. Però.
5: Ma non ricordo questo coso qua.
0: Era Ravenna, effettivamente.
5: Era proprio vicino a me.
0: Mi hai visto dall'alto?
5: Ho sentito l'odorino. Mi sono
3: avvicinato. Dov'è che l'hai fatto?
0: Ravenna.
3: Coi pavoni?
0: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma se più sui concerti dove non ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia di Piacenza.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni non torniamo.
3: Sul potere. Ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta,
3: possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente. Vuole
1: come
0: accedere...
1: rubrica
0: c'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. Durato anche. Due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: Ma scusa.
3: Quest'anno che la una Coppa la fa la Juve, comunque, no?
1: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma
1: dell'agricoltore.
6: C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa,
2: Caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: è uno scherzo. Che starà perdendo i lettori di Roma. Noi siamo.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati,
1: Sassizza.
3: La Sassizza, come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Sì,
2: lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier per la prima volta si farà vedere, non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
3: sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
3: Vai. Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in Ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque coi carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccuparti, risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, adesso è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo, furbo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente e non ci vede.

0: giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331-80-90-101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente.
0: Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: E si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà.
3: Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi
2: mettiamolo
3: sugli
2: giù.
3: Accenti.
2: Sì,
3: ok.
2: Poi?
6: Gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao, Laura.
6: Ciao.
2: Ciao, Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà
3: portiere dell'Atletico Madrid, che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si
3: fuga. Niente.
1: Bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo? Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo, bravo.
3: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: con
1: per
0: la
1: una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
3: a me.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portano di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene, bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. I weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E il Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene, bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene, bene. Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci. E adesso. Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta. Questo qua.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio.

0: combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
1: Ottimo, beh, ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
3: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
4: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto, per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che era un esperto. E viva!
3: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai, mai.
5: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
3: borsa.
5: Ha fatto
3: il botto anche lui.
5: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
5: perché tu invece?
3: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
1: È un gran consulente.
3: Dove investire per poi andare all'opposto.
6: Attenzione, allora, ragazzi, sì. Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
1: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco, no, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in
4: attesa. Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0415.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando,
5: perché
2: voi
5: dite:
2: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dire che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: le vostre
0: voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda. Non
0: ciao.
7: Ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back. Back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia.
2: Aura
0: segni
2: per
0: zodiacali.
2: Voi. Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè
2: sì,
1: ormai.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni in resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah,
0: non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi?
1: Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. vede altissimo.
1: Questo bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono
3: bambino,
0: fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
3: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
3: il bambino
1: so.
3: Si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
4: esatto, appunto.
3: Quindi,
0: ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
4: è vero,
0: per un pavone,
4: sì, è vero, bravo, sì,
3: sì, sì, sì, sì.
4: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: tutto questo era per la
5: però,
0: gag.
5: La gag delle
0: sette.
5: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No,
5: siamo quelle che.
4: E non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: Come fai a
3: raccontare?
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta certo. I suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite
1: poi,
0: inizialmente
1: all'epoca,
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così,
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: eccetera.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: L'intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere, misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino bazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatta glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, sto fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: hanno fatto
2: al
0: gol.
2: Centro.
3: Fabio
0: hanno
2: segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per taglialegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, ho sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai
2: sì,
0: controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: il fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Fabio.
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, te vuoi lì?
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe esatto. Giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: Passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora
0: tutto
1: vuol
0: Aura.
1: Dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oche.
2: Il Chiara Oche del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si andrà un sì. Sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe essere. L'Italia chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No. Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa,
0: ha riso, però magari ha toccato.

0: trovato, insomma,
1: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
2: Parla, porta rispetto, ok?
1: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
1: Allora, noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
2: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
1: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
2: Addirittura?
1: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
1: Sì. La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
2: Ah, addirittura.
1: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
1: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
0: Adesso apposta per voi.
2: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
4: Chiedi a mamma le banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari.
2: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
2: Addirittura.
1: Sì, sì.
3: Siamo
1: sì.
3: a posto.
4: Anche bellezza.
1: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
2: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
1: Mantellare il vostro programma.
2: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
2: Oh, grazie.
1: Grande, grande, abbiamo five.
4: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
4: Potete farlo
3: tutte le volte così.
4: No, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa
4: No, ma per sentire
0: comunque,
4: cosa risponde
0: Mantarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
4: Bravo,
0: quindi anche
4: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
4: Ma certo,
0: le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
1: Vabbè,

0: 101. Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a Muse?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì,
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, questa è la mazzistoria.
3: Lo zio ricco, di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo. Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo

0: diciamolo, alla luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica,
0: ecco. Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì,
2: hai,
1: esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire, okay, Isacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì,
4: sì. Bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo.
2: Accidenta,
4: siamo già in odore challenge qua.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficile.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Non voglio restarci più, no. Mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna. Sogna. Ta. Sogna. Cavalli e sì.
0: E gira.
2: E un po' di là. Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche raccomando. Lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, ed è difficilissimo capire che in realtà non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon qua, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: got wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata dal parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social, ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV la
2: sì, bravo. Furco.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, benvenuti, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: Il nipote.
1: Nipote. C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola alle gommose, alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E wiwa.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao, sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: E
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Oh. Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto, sì. Lo sapevo.
4: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Poi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Da oggi gli sconti sui carburanti. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Lo annuncia la società energetica dell'Azerbaigian, che controlla Italiana Petroli, coinvolti circa il 39% dei distributori italiani. Un segnale importante, commenta la Premier Meloni. In Gran Bretagna allarme terrorismo ieri in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Paura ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Poi con l'auto ha investito 2 persone, le 3 vittime ricoverate in gravi condizioni. Il giovane è stato fermato dopo circa un'ora. A Pescia, Pistoia, una 20enne picchiata e quasi annegata per aver respinto un approccio sessuale. Arrestato un 38enne della Repubblica Dominicana. L'allarme dato da un passante. Il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Domenica ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. E sul fine vita e l'aborto il Santo Padre ha ripetuto: nessuna legge può dare la morte. Calcio, nuovo impegno dell'Italia in Nations League. Dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta dove il CT Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11. Vela, luna rossa, Napoli batte New Zealand e vince la regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, esatto, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata dal parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social. Ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV la.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portano di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le mie cose. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, avrò invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Valentina
6: da Siena.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stai zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia, della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi?
0: Proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Pensavo di avere la vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: torno.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta,
5: Se, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
5: Anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: L'animale
5: che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara
2: questi
0: 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto due marron glacé così. Posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
1: Lì, basta.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare davano i 10 più 1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì, che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza, mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi i disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furbo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuto. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi co,
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslocano il tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato e le dico alle gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
3: Ah, dai.
2: Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si vuoi bene.
0: Conoscenza.
3: È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene, bene. Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci, adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua si dice.

0: banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele!
1: Da Bergamo
3: e Wiwa!
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa!
6: Maria Antonietta da Catania, ragazzi siete grandi!

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: Che wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Io ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
1: Basta,
0: ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E
0: vai, il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui
2: ah, perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre del 2023, gli 007 egiziani avvertirono più volte Netanyahu, la notizia riportata dal Wall Street Journal. Il primo ministro ha sempre negato, accusando i vertici dei servizi israeliani di non averlo informato. In UK allarme terrorismo in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate nella giornata di domenica progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Intelligenza artificiale fuori controllo? Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme. Siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza, numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furt.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, le dico alle gommose e alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed? O devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua si

0: fame di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi, le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava Paola, ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono per il Tortorella.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, venia da sé.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
5: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito!
1: Seguimi, seguimi nella risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo vedere anche coi prossimi sfidanti, e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stai zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia, dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi?
0: Proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Pensavo di avere la vittoria in pugno. Oh.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto,
6: sì.
5: Lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conosce.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh.
2: Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
1: Fermo lì, basta.
0: Dottore del bruco. Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni e meno male che ero un esperto. E
0: il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui
2: ah, perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I nuovi prezzi di benzina e diesel. L'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio: dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela: trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro, taglio non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare ti risolvo io la cosa,
0: sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, adesso è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furco.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portale di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Corto Muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina, e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed? O devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le mie cose. E io devo ancora usare la cartellina, comunque per questo è vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Ship of You. Lo metto sul campanello.
1: Ship of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria da Sera. Sono
0: Maria. Sono
4: battuta per il Tortorella.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, Maria da Sera.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
5: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito!
1: Seguimi, non mi fai ridere la risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine!
5: Stia zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè! È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi
0: proseguiamo!
8: Tortorella! Questa mi è piaciuta un saccottino!
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia,
0: la vittoria in pugno. Oh.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
2: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto,
6: sì.
5: Lo sapevo.
6: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh.
2: Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video
5: due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
1: Basta,
0: ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: quello che dà per scontato uno che è pronto, taglio maschio, 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
1: Esatto.
0: E fare il parametro, hai capito? Bene,
2: puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
0: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
0: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
1: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, al militare davano i 10+1 di ordinario. Ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
0: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
1: La tana del lupo.
0: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
1: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
0: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
1: borsa.
2: Ha fatto
1: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
0: E poi lui,
2: ah, perché tu invece?
1: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
1: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
6: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
0: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
0: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico Vestiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è stessa,
2: probabilmente.
0: La tosatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece al 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile-maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no.
6: Una puzza di pollo impressionante,
3: no.
6: Non avevo più le sopracciglia,
3: no,
6: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente.
0: Scusa
2: se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: Bim Bum Boomer, un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao.
1: Ma come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria, una pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così vale allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
10: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
11: zero,
0: e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Bum.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, benvenuti, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbogna la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E il Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni. Benzina a 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro ai distributori della partecipata. Partono anche gli sconti annunciati da IP, ma con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete. Interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. 5 persone sono state arrestate e accusate di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Si indaga sul possibile ruolo di Teheran. Nuove accuse a Netanyahu dal Wall Street Journal. Secondo la testata, il capo degli 007 egiziani chiamò il premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 per segnalare un imminente attacco da Gaza. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Partenze e arrivi saranno sospesi almeno fino alle 23:59. Per far fronte ai numerosi dirottamenti su Palermo, Trenitalia ha incrementato l'offerta di posti sui collegamenti verso il capoluogo siciliano. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare. È l'allarme lanciato da Bill Gates in un'intervista a NBC. Ma Trump dice di non essere preoccupato. Siamo avanti alla Cina. Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare. Torna Bastoni, pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa,
1: ecco.
0: Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
2: anche
1: me,
2: una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni e meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così. Dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, so Federico Vecchio Stalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo. Da
4: io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style,
4: sì,
2: curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio,
3: certo,
2: e quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, sì, oltre ad aver pagato un braccio, beh, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto,
2: non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo,
2: questa cosa.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
4: c'è sta
2: probabilmente
0: la tonnatura comunque costa,
4: ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera della vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Che immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

Le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao.
1: Come?
3: A tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer, ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile, era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va bene allora, però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
10: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
0: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, esatto, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portale di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava Paola, ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
4: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono per il Tortorella.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un osso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, venia da sé.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
4: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito!
1: Seguimi, seguimi nella risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi
0: proseguiamo!
8: Tortorella! Questa mi è piaciuta un saccottino!
0: Aia, aia, aia!
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia,
0: la vittoria in pugno.
6: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
4: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
2: A lei è piaciuta, eh?
6: Sì, molto, molto.
2: Molto, sì. Lo sapevo.
6: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più, abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, so Federico Vecchio Stalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
3: Sì.
4: Sapete quanto ci costano togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
2: Questa cosa.
4: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta stessa.
2: Probabilmente.
0: La tonsatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri e sosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli barra economici solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio.
3: No.
6: Una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Che immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni. Benzina a 1,99 al litro e gasolio a 2,19. Al via anche gli sconti annunciati da IP con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete. Interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. Arrestate 5 persone con l'accusa di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti. Si indaga sul possibile ruolo dell'Iran. Trump liquida i timori sull'intelligenza artificiale. Non mi preoccupo se sfugge al controllo. Siamo avanti alla Cina. Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Bill Gates insiste. Gli Stati Uniti devono regolamentare. Si rischia 1 miliardo di morti. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice celebra la messa alla Basilica di Saint-Étienne, a cui partecipa anche il presidente francese Macron. In serata il rientro in Vaticano. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. La sospensione, prevista fino a mezzogiorno, è stata ulteriormente prolungata, almeno fino alle 23.59. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare, torna a Bastoni, pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social. Ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata incredibile. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori
0: una
3: max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale, i cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. Wow. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: Nipote. C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? Non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: La Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E
0: wiwa. L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta. Vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Oh. Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
6: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta,
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo, ottimo.
3: C'è. Ah,

0: pure.
1: Su cosa aneddoto?
2: Gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, dal solo dal titolo l'ho capita, vai.
3: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E
0: il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
1: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per
0: certo.
1: 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece? No.
0: Beh, oddio, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: Ah, è un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
5: Allora, ragazzi,
4: sì.
5: Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: Vabbè, i consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico Vestiostalma, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tosatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, i tagli quelli là di solito fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile e maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico zaino in spalla mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso per
3: capito.
0: Fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina. Le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vabbè, allora però.
0: Tu hai letto. La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furt.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo, diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaya Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10+1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. Evviva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi,
5: sì.
7: Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me, che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
0: Federico, cioè, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
4: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
1: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
2: Questa cosa.
4: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente
0: la tornatura comunque corsa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei belli barra economici solitamente
1: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
1: capito,
0: fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
1: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Cosa per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti. Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando
0: gli
2: salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: promuovere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Ciao. Dovrebbe essere Carosello, le immagini le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, che c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Li pecori!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine. Potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no,
0: la pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va bene allora, però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa. Io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social. Ma sì, io posso spendere 30.000 euro giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metto un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che si affronteranno di fronte a un falò. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, trasloca nel tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%, e Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi... dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: Nipote. C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque... In allegato e le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina, comunque per questo è vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua si dice.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Valentina
6: da Siena.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni.
1: I
0: pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti, e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia, dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
5: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Ma
0: ognuno
5: vedi che
0: può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta,
5: Sì, molto.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: L'animale
5: che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh,
2: sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E
0: qui qua! Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
2: Questa cosa.
4: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
4: c'è sta stessa.
2: Probabilmente
0: la quattrocentatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei belli barra economici solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi, il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando
0: gli
2: salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono quasi il 50% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. In modalità self il costo massimo della benzina 1,99 centesimi di euro al litro, il diesel 2,19. La misura durerà 30 giorni. L'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi, lamentano alcune associazioni dei consumatori. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Arrestato il figlio 53enne della donna di 85 anni soffocata nel sonno nella loro casa a Pellezzano, Salerno. L'uomo ha poi chiamato i carabinieri, che lo hanno trovato mentre vagava a piedi. All'origine del gesto contrasti familiari. Processo Regeni, al giorno del verdetto. Dopo 10 anni, gli 007 egiziani imputati e mai comparsi in aula attendono la decisione della prima corte d'assise a Roma. Sono accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore triestino al Cairo. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, ma Donald Trump tira dritto: non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, non rallento, avverte, altrimenti vince la Cina, spiega. Calcio Nations League, stasera l'Italia in Turchia affronta i padroni di casa, una sfida che sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. Le critiche dopo la debacle con il Belgio non scalfiscono Roberto Mancini, non mi influenzano, assicura il tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: meglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere, insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social, ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno
3: in TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra. Gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. Pensate. No, dico mica pensate. Cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: c'erano
1: canzone
2: loro e Gazzosa. Per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Beh, sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa hai intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie, mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi,
0: ragazzi,
3: ha chiamato perché
0: andata?
3: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
1: No,
3: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Giovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
4: Sì,
0: comunque,
4: sì.
0: Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Comunque, chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline.
4: Sì.
3: Praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
4: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Sì. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Ah, quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
4: Dai.
1: Ok.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
1: Mm.
3: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfa.
4: Sì, vabbè, ma
3: non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo.
1: Sì.
3: Serenata RIP.
4: Serenata RIP. No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: Ma te l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Eh beh, te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma
0: esatto,
4: quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
1: Ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: L'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande Ciao. Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
4: Vabbè, via.
2: Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Tortorella

0: essere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolezzina a gocce, 15 minuti tempo che acqua la sera.
2: Da la cura per il tortorella.
1: Così Pazza. La mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arce. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta.
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
0: Sara da Legnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: Sembrava impossibile. Qualità oggi, infima. Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: Ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io Ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: Rimedio Atene. Per il porcicollo.
1: Comunque scusate, sì,
0: Verdone.
1: Per il porcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Come
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché se no si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
3: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai,
1: devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The Winner is. Bravo.

0: Quindi aveva un senso sì. anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
1: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta, aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: vigili del fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco.

0: Era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
2: Sì, l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Giovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Giovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri dolcissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Allora, la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
7: Hola.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti torno anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda, ma che bel
2: ragazzo. Com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella,
3: cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Ti abbiamo regalato
2: Cruci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi di,
2: per
0: di,
2: chi
0: di
2: è
0: andare
2: arrabbiato.
0: Al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
7: Cos'è?
3: Cos'è?
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: È già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Siamo. Bisogna toglierla.
3: Le bouteille.
1: Ah, aspetta.
2: L'ombrello.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove
1: se
7: ti
1: invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco in scatola. The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: e poi anche a tavola per un gioco da tavola.
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in
7: fara. Posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
7: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
7: avete preso.
1: E non rompere le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Chris, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare. Sarà a Padova.
2: Sì.
0: Ma
3: tu c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi,
2: in questo compleanno.
8: Tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao,
0: una
9: Chiara. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: Esatto.
7: Dai.
0: Ecco.
2: A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: volte ve lo devo ripetere, che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: provate tutte tu
0: trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a allora piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna ha fratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, non venite già mangiati, venite single. Okay? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme.
0: Esatto.
3: Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io.
0: Chi è?
4: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro a un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia biella vicino... ma non biellissima, questa notizia.
2: Grazie.
4: Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla

0: cosa invece.
1: Esatto,
0: era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire. Dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso, perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bidi bidi bibu.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù.
1: Tribù.
5: Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio una sa di pollo
1: ammatta
5: nel macinino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete
0: come
1: sul pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
8: Zago, c'era
1: ha detto
8: un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena: sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande, grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia.
2: No. Sarebbe diventato. Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino fare raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con Bilascio.
2: Quello immaginario. Lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di
3: peccato
2: sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: Si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni, rigorosamente per single, che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno prof.
1: Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei.
2: Vedete, sentirai le prossime tre ore col procediamo qua cosa succederà.
1: Vedete, secondo lo studio,
0: sì,
1: non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
4: Sì.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
4: Sono
0: crociato.
1: Professore,
0: sì.
1: Io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: Ah, no,
2: non è facile,
4: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
4: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Fammi bene, Ivanona. Se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate. Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
4: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
2: Ah.
1: Quindi non ce l'abbiamo.
4: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella. Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: Nelle mani.
0: Cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè, lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra vittima mondiale.
3: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Quello l'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire.
1: Freud nel sonno.
3: Sì.
2: si sdrai pure Freud. Lì, dottor Morelli.
4: Freud.
3: Si accomodi lei sul lettino.
4: Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
2: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. È scattato lo sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP. La misura durerà 30 giorni. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ammonisce Leone XIV. Il dialogo con l'altro, sottolinea il pontefice, è una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana. Mosca pianifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, avverte l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Callas. Prosegue intanto l'offensiva ucraina nel Donetsk, nella notte lanciati dalla Russia oltre 160 droni. Si chiudono le indagini preliminari dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, uccisa nel 2007. I suoi legali sperano nella revisione in attesa di vedere le nuove prove a carico del loro assistito. Etna, terzo giorno di stop forzato dei voli all'aeroporto di Catania a causa di una forte emissione di cenere vulcanica. Niente partenze, niente arrivi sino alla mezzanotte, comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa. Calcio Nations League, Italia già un bivio in Turchia. Stasera gli azzurri affronteranno lo stadio Barça i padroni di casa dopo la debacle con il Belgio. Il CT Mancini tranquillizza, c'è troppa agitazione, le critiche non mi condizionano. I giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che sì,
0: che vomitino per...
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì.
3: Sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma avanti. Buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri dolcissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Allora, la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: dai, è stato molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare Matteo.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta
3: per te.
6: Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 6-7 del digitale terrestre.
0: Guarda, bacio, ragazzi.
2: Guarda com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Che aveva regalato
2: delle luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi di
2: per chi è arrabbiato.
0: Al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
6: Cos'è?
1: Cos'è?
3: È quella mascara.
2: Smontato, l'ho rotto.
1: È già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo
1: ci
2: fare?
1: Bisogna togliere la
3: bouteille.
1: Ah, aspetta.
2: L'ombrello.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo,
0: un ombrello.
6: Puoi scappare da lì, da dove
1: se
6: ti
1: invece
6: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
6: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
6: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
6: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
6: Ah, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
6: finiti?
0: Bagno.
6: Finiti,
2: e poi anche a tavola per un gioco da tavola.
1: Who's the Boomer?
0: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in fare.
6: Posso dissociarmi commossi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa. Io
7: Riccardo, ho detto,
6: metto la mia quota.
7: Bravo,
6: ma avete preso...
7: e non romper le palle.
1: Esatto.
6: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
7: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia, Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Chris, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
0: Non
2: c'è
3: Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi e tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
7: Ciao Mirko.
1: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
7: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao una Chiara, tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
7: Non si dice mai l'età.
0: Esatto.
6: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: volte ve lo devo ripetere, che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: l'hai provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Un
2: non
0: po' di romanticismo,
2: mai.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed date.
0: Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna ha fratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
1: Bene,
3: quello del rifugio che sembra lo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro, tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single, no, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine, sai, arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme.
0: Esatto.
3: Dai, però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, senso... amici che abite, che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco. Oh, Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io. Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
2: Grazie.
4: Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 8090 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla

0: passato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
0: ciao, quella è la Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bitty Bibadi Bibù.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua
1: tribù.
5: Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con un asso di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tribù.
1: Dai che siete sul pezzo, avanti.
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluva.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena: sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore
2: di Loretta.
1: Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre, sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia, no, sarebbe diventato.
2: Con Franco Francia.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno prof.
1: Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
1: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Sì. Professore. Sì. Ci ho provato. Dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
4: Sono
0: crociato.
1: Professore. Sì. Io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: Ah, no,
2: non è facile.
4: No, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata. Sì. In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.

0: sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
1: Davvero?
2: Firmato Militello?
0: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Mm. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
2: Vedete, aia.
0: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
1: Cosa disse Freud?
0: Sulle app di incontri.
2: Mm. Ma non è possibile, non c'era. Scrivesse, dai!
0: Infatti era, non lo sappiamo, perché non esistevano ancora. Ah. No, quindi non ce l'abbiamo.
2: Ah, ecco.
0: Questo, quindi cercate l'anima gemella. Va cercatela. Bene. Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
1: cercare, cercare l'anima gemella nelle mani. Beh, sono pratiche che vabbè, lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra la vittima mondiale
4: l'ha detto Freud questa,
3: questa cosa? Sì, l'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire
0: Freud nel sonno.
3: Sì. Si sdrai pure Freud. Lì, dottor Morelli.
2: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei, no, sul lettino.
2: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
1: Sì, direi di sì.

0: l'amico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto.

0: essere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Allora, sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolizzina gocce, 15 lui tempo che è qua la sera.
2: Dà la cura, minuti. La cura per il
1: prima
2: tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo, bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arce. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano! Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta.
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
0: Sara D'Alegnano!
5: Ma veramente si stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: sembrava impossibile. Qualità oggi, infima. Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome, con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare.
2: Quello non lascia... Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: È un rimedio Atene. Per il porcicollo.
1: Comunque scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Privestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
2: Ma
1: come
2: basta,
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posso,
3: lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai,
1: devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo, è arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The Winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
0: Beh, lì avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono las 5 la mattina e non hai dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. Pensate. No, dico mica pensate. Cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: c'erano
1: canzone...
2: loro e Gazzosa. Per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, Album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Beh, sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, cioè, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa ha intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie, mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi, ragazzi, ho chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
4: Sì,
0: comunque,
4: sì.
0: Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi suonavano in radio, oggi hanno suonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
4: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato.
4: Dai.
1: Ok.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma.
3: Non è Alfa. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora si fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
4: Serenata RIP. Quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: Ti l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma
0: esatto,
4: quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
1: Ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. David Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli, bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Il sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
0: Eh?
3: No, siamo carichissimi. No,
4: veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Vedete,
3: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
2: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
2: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, immagine. Grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
5: Sono
0: crociato.
2: Professore,
0: sì.
2: Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
5: Ah, no, no,
3: non è facile,
5: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
3: Ah.
2: Ho voglia di innamorarmi.
5: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
5: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
5: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
5: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
0: Mm.
2: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
5: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
5: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti
3: era
2: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: Ah.
2: Quindi non ce l'abbiamo.
5: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
5: Va
2: cercatela.
5: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che. Vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Psichiatra la prima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa, questa cosa.
2: Sì.
3: Non l'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco si pure
5: Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
5: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei no. Sul lettino.
5: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande ciao. Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
4: Ah. Vabbè, via.
2: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
5: Torto.

0: succedere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolizzina gocce, 15 di tempo che acqua la sera.
2: Ci dà la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, capito? Sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione orale. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
0: Sara D'Alegnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi,
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
8: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia...
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: Un rimedio
3: Atene.
0: Per il porcicollo.
1: Comunque, scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Privestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Ma
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
3: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai,
1: devo dirlo.
3: Dai.
1: Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The winner is.
2: Grande.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono
5: lassi
0: in quella magna e non
2: hai
0: dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. Pensate. No, dico mica cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa canzone
2: c'erano loro e Gazzosa. Inizia per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi sembra. Cosa ha intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi, ragazzi, ho chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
1: No,
4: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
3: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? E poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
3: Sì,
0: comunque, Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
4: Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no? Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
4: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Ok.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
3: Sì, vabbè, ma.
4: Non è Alfa. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
3: Serenata RIP. No, quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Mamma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
4: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bene.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao!
3: Ciao.
0: Grande Giova! Ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: tale che sì, per
1: vomitino per...
0: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
1: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età dire della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
0: È vero, è vero.
1: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
1: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
0: Ok.
1: Un foglio di via per pericolosità sociale.
0: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
1: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
0: Sì, grazie.
2: L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
1: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Giovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Giovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
0: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
0: Sì,
3: sentiamoli.
0: Sì.
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri, Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao, banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara. Buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie
6: da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino. Facciamo entrare il nostro postino Matteo.
0: Facciamo entrare Matteo.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
0: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Guarda, che bel ragazzo.
2: Com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
1: Agli altri.
0: Ti avevo regalato
2: luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
1: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
1: No, direi
2: per
1: di andare
2: arrabbiato
1: al secondo regalo, diciamo.
0: Poi
2: abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
0: Cos'è? Fai capire.
2: Come funziona?
1: Mascara.
0: Cos'è?
3: Quello è
2: l'ho smontato, l'ho rotto.
0: Sei già rotto?
1: Ecco. No,
0: cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
0: Mise en bouteille.
2: Cosa devo
0: ci
2: fare?
0: Bisogna togliere
3: le bouteille.
0: Ah, aspetta.
1: Ragazzi, magia.
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
1: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti trovi.
0: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie, ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande bello libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
1: Who's the
2: in
1: Boomer?
2: Scatola. The Boomer.
3: Scusa, Chiara. Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
0: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
1: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
1: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
1: Bagno.
7: Finiti,
2: e poi
7: regalo
2: anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
0: Più tardi, sì.
2: Ma bello, grazie, ragazzi, siete stati in fan.
7: Posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
0: Riccardo,
7: ho detto, metto la mia quota.
0: Bravo,
7: ma avete preso...
0: e non romper le palle.
1: Esatto.
7: Ma scusa, eh.
1: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
0: Christian.
1: Che ora ci guarda? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
0: Mamma mia,
2: Cristian,
3: facciamo entrare Cristian.
1: Facciamo entrare, sarà a Padova questa.
2: Sì.
3: Non c'è Cristian.
1: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi.

0: in questo compleanno.
1: Tanti auguri,
0: ciao.
1: Chiara.
0: Grazie.
1: Mirko da Bergamo.
2: Ciao Mirko.
3: E via.
0: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
2: No, lì ti volevo.
3: Cosa non si fa?
4: Ciao Chiara, tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
0: Quindi non io.
4: Sembra, ma non ha.
2: Non si dice mai l'età.
3: Esatto.
0: Dai. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101. Noi abbiamo

0: Che volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più. Bisogna trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
1: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
2: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
1: Lo sai?
2: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
1: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
1: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura,
1: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
1: che la montagna ha fratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
2: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
2: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, non venite già mangiati, venite single. Vedremo noi di farvi conoscere.
1: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
1: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
1: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
2: una
0: sfociare.
2: Passeggiata insieme.
0: Esatto.
2: Però si chiama slow date.
1: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
1: Certo, sì. Allora, amici che abite, che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
3: Ecco. Oh, Paolo.
0: Chi è?
1: Chi è?
3: Sono io.
0: Chi è?
3: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
2: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
4: Comunque una notizia Biella, non biellissima, questa notizia.
1: Grazie.
3: Andiamo a berci una birra vicino alle pale eoliche.
0: Alle pale eoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
1: Slow date,
0: quindi tutto lentamente, senza fretta.
1: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
2: Se l'avete mai provato, 331 8090 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere. Intanto Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla banda.

0: studiato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire. Dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso, perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
0: ciao, quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bitty Bibadi Bibù.
3: Chitte se.
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua
1: tribù.
5: Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con un asso di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tribù.
1: Dai che siete sul pezzo, avanti.
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia.
2: No. Sarebbe diventato. Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con Bilascio.
2: Quello immaginario. Lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di
3: peccato
2: sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
3: No, siamo carichissimi. No,
0: veramente?
4: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Vedete,
3: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
2: Vedete, secondo lo studio,
0: sì,
2: non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, cioè, grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
1: Sono
0: crociato.
2: Professore,
0: sì.
2: Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
1: Ah, no,
3: non è facile.
1: No, ma no,
0: il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
3: Ah.
2: Ho voglia di innamorarmi.
1: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
1: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Poi Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
1: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
1: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
0: Mm.
2: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
1: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
1: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti
3: era
2: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: Ah.
2: Quindi non ce l'abbiamo.
1: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
1: Va
2: cercatela.
1: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che. Vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Psichiatra, la prima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa?
2: Questa
3: cosa.
2: Sì.
3: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco
2: si Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
1: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei sul lettino.
1: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra. I cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice. Dopo il no alla proposta dell'Iran, Trump ha parlato di nuovi colloqui in settimana. Teheran però smentisce. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. In vigore da oggi e per 30 giorni il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Non si esclude l'estensione del price cap fino alla fine dell'anno. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Ancora caos voli in Sicilia per l'Etna e la chiusura dell'aeroporto di Catania. Niente partenze, niente arrivi fino a mezzanotte. La regione in campo per garantire i trasferimenti dei passeggeri. Oltre 5.300 posti aggiuntivi sui treni, più di 100 sui bus. Calcio Nations League. L'Italia questa sera impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio. Il CT Mancini dice: i giovani hanno bisogno di tempo per crescere e alle critiche fa spallucce. Non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si butta,
1: auto che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
2: Sì, grazie. L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio. In questi primi giorni dei suoi 60 anni lo sento Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri, tantissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri, Chiara. Tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
7: Matteo.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta? Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me?
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 6-7 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ma che bella
2: ragazza. Com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti abbiamo regalato
2: Luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: per chi è arrabbiato.
0: Secondo regalo, diciamo.
1: Poi
2: abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
7: Cos'è?
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: È già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna toglierlo dalla
3: bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia.
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti
1: invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa, Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: ragazzi. Anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in fan.
7: Guarda, posso dissociarmi commossi. Da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo, detto,
7: metto la mia quota.
1: Bravo,
7: avete preso...
1: e non rompere le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa, eh.
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi ve ne vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova questa.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi,
2: questo
8: e tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Beh. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao, una Chiara. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: La dico.
7: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: quante volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più.
1: Bisogna provate tutte tu
0: trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo
0: un
2: non
0: po'
2: basta
0: di romanticismo
2: mai.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Cos'è?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Contrario, si parla di dello speed amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a allora piano piano nella natura, tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna affratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro, tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io, e quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme, esatto. Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Paolo,
0: chi è?
2: Chi è?
4: Sono
0: io. Chi è? Che è?
4: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
4: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope alla

0: passato invece.
1: Esatto, si
0: era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bidi bibu.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sa di pollo
1: ammappa
5: nel bacino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia,
7: zigo,
1: fa niente.
7: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete
0: come
1: sul pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: le parole sono blu con la sua tribù,
1: sì?
0: E Obabaluva.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena: sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di
2: Loretta.
1: Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: È compleanno di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste sole 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove
1: sì,
3: poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto.
4: Sì.
1: Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato, perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera...

0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, cioè, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, no, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra al camminare.
0: Grazie.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato. Dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
2: Gemelli sono
0: crociati.
1: Professore.
0: Sì.
1: Io non voglio nessuno.
0: Allora non,
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
2: Ah, no, no,
3: non è facile.
2: No, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
3: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
2: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
2: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
2: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
2: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
0: Mm.
1: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
2: Vedete, aia.
1: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
2: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti
3: era
1: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: Ah.
1: Quindi non ce l'abbiamo.
2: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
2: Va
1: cercatela.
2: Bene.
1: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani.
0: No, cercare, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Psichiatra, la prima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa, questa cosa.
1: Sì.
3: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per capire.
1: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco, si
2: Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
2: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei, no, sul lettino.
2: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: L'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Giovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
4: Vabbè, via.
2: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: grazie.
1: Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
2: Oddio che è?
3: Sempre noi.
2: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Fendolizzina gocce, 15 lui tempo che è qua la sera.
3: Dà la cura, minuti. La cura per il
2: prima
3: tortorella.
2: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
1: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
3: Capito, Carlo, capito che bella.
1: È arrivata la terza volta.
4: Ce l'hai
1: bene.
4: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
2: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arzo. Due somministrazioni al giorno.
4: Bene.
1: Pronti?
4: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
2: Dopo pasti.
1: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
4: È vero.
1: Andiamo col primo sfidante, vai.
5: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
1: Vittoriano! Nome omen, chissà.
6: Questa era Vespasiano da Piacenza.
1: Seconda sfidante.
7: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta.
1: Qual è?
7: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
1: Sara D'Alegnano!
6: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
4: Sì,
6: Chiara,
1: sembrava impossibile. Qualità oggi infima. Invece c'è anche lui.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
1: Dai.
8: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
1: Sei
8: ciao,
1: serio?
8: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
4: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
6: Ma ce n'è ancora un altro.
4: Sì,
9: Buongiorno ragazzi, io ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
1: Dai,
9: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
3: Mamma mia.
9: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
4: Ma con un nome, con un nome così.
6: Ma sì.
4: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
6: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
4: No, lascia stare. Quello non lascia
3: Sparta?
4: No,
3: Sparta.
4: No, Atene.
1: È un rimedio Atene. Per il porcicollo.
2: Comunque scusate, Carlo, sì, Verdone. Per il porcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Privestate, attenzione. Una compressa la mattina a digiuno,
3: basta,
2: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché se no si rovina.
4: Ma perché le supposte per il torcicollo?
3: Non lo so.
4: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
2: Oddio, per le emorroidi c'ho la posso,
4: lo sciroppo. Va bene, avanti.
1: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
3: Dai,
2: devo dirlo.
4: Dai. Sì.
1: Devi dirlo, è arrivato il momento. È giunta l'ora!
2: The winner is.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
1: Beh, lì avventura in realtà.
3: Sì,
1: c'erano,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
6: come no?
1: Sono las 5 la mattina e non hai dormito nada.
4: Adesso comincia pure a cantare, fa la canzone.
1: Besame.
4: No, la canzone che ci fa stare male.
1: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
6: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
3: Preferivo Italia-Belgio.
4: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
1: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra. Gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. Pensate. No, dico, mica pensate.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: c'erano
1: canzone...
2: loro e Gazzosa per questo titolo.
1: A questa canzone Bono ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Beh, sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi cos'è l'intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summoneremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi! Ragazzi, ha chiamato
0: com'è
3: perché...
0: andata?
3: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
4: Sì,
0: comunque, Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Comunque... Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Al compleanno c'era Alfa.
4: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma...
3: non è Alfano. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo. Serenata RIP.
4: Quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Ti credo.
3: Sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao!
4: Ciao.
0: Grande Giova! Ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua, delle tue canzoni.

0: vigili del fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si
1: auto
0: butta,
1: che esplode,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Ci sono dei messaggi per Chiara oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri, tantissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri, Chiara. Tanti, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara. Buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Grazie, guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
7: Hola.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta, non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 6-7 del digitale terrestre.
0: Guarda, ma che
2: ragazzo. Com'è fit.
7: Ma allora non c'eri cascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è? Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
1: Cos'è?
3: Quello è
2: l'ho smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo
1: ci
2: fare?
1: Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo,
0: un ombrello.
7: Puoi scappare da lì, da dove ti trovi.
1: Invece una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie, ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa, Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: ragazzi. Anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
7: Guarda, posso dissociarmi commosso da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
8: Riccardo,
7: ho detto, metto la mia quota.
8: Bravo,
7: ma avete preso...
8: e non rompere le palle.
1: Esatto.
7: Ma scusa, eh.
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
8: Christian,
0: che ora ci guarda? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian,
3: facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova questa.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
9: Buongiorno ragazzi,
2: questo
9: e tanti auguri.
2: Ciao.
9: Chiara.
2: Grazie.
9: Mirko da Bergamo.
8: Ciao Mirko.
1: E via.
2: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche,
8: oh,
2: adesso.
8: No, oh, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
10: Ciao una Chiara, brioche. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
10: Sembra, ma non ha.
8: Non si dice mai l'età.
0: La esatto. Mai alla dito.
7: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Carlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
0: Eh?
3: No, siamo carichissimi. No,
4: veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Vedete,
3: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
2: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
2: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, immagini. Grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, no, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
5: Sono
0: crociato.
2: Professore,
0: sì.
2: Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
5: Ah, no, no,
3: non è facile,
5: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
2: Ho voglia di innamorarmi.
5: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
5: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
5: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
5: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
0: Mm.
2: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
5: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
5: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti
3: era
2: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: No.
2: Quindi non ce l'abbiamo.
5: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
5: Va
2: cercatela.
5: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Psichiatra, la vittima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Sì.
3: Come l'ha detta Leonardo Fiaschi?
4: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco, si pure
5: Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
5: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei, no, sul lettino.
5: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: L'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
4: Vabbè, via.
2: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
5: Torto.

0: essere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pendolizzina a gocce, 15 minuti tempo che ecco la sera.
2: Da la cura per il tortorella.
1: Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arzo. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
0: Sara da Legnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: Sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi,
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
7: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così,
5: ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia...
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta?
3: No, Atene.
0: Un rimedio Atene. Per il porcicollo.
1: Comunque scusate,
0: Carlo,
1: sì,
0: perdone.
1: Per il porcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di prima estate. Attenzione,
2: una
1: compressa la mattina a digiuno.
3: Come
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
3: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai,
1: devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The Winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
5: Sì, come no?
0: Sono la 5 la magna e non dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare. Fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: Hillary Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica coti.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: c'erano
1: canzone...
2: loro e Gazzosa. Inizia per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Beh, sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa ha intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne suoneremo parecchie, mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi, ragazzi, ha chiamato perché
0: andata?
4: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
4: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
3: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
3: Sì,
0: comunque,
3: sì.
0: Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
4: Okay. Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
4: Oggi suonavano in radio, oggi hanno suonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
4: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Ok.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
3: Mm.
4: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
3: Sì, vabbè, ma.
4: Non è Alfa. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Pensavo positivo. Ora si fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
3: Serenata RIP. No, quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Mamma miseria.
0: Ma te l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
4: Sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bello.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma
0: esatto,
3: quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao.
3: Ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si butta,
1: auto che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
2: Sì, grazie. L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio. In questi primi giorni dei suoi 60 anni lo sento Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri, dolcissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri, Chiara. Tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
7: Matteo.
2: Attenzione.
7: Ma c'è in bicicletta? Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me?
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ma che bella
2: ragazza. Com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Pensa agli altri.
1: Che aveva regalato
2: delle luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
7: Cos'è?
1: Cos'è?
3: È quella mascara.
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino e invece un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove
1: ti invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba.

0: Ma grazie ragazzi.
1: No, no, devi vedere tutto.
0: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
2: Sì. Bello.
0: Il grande bello. Libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
2: Ah, sempre lì.
0: Who's the Bomber è un gioco.
3: Who's the Boomer? Scatola.
0: The Boomer.
1: Scusa Chiara. Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
0: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
2: No, che carina. Bella immagine.
4: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
1: Sì, sì. Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
2: Già, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
3: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
2: finiti?
3: Bagno.
2: Finiti,
0: e poi anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
3: Who's the Boomer? Who's the
0: Boomer? Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
3: Più tardi, sì.
0: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati
2: guarda, posso dissociarmi commossi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
3: Riccardo,
2: detto, metto la mia quota.
3: Bravo,
2: avete preso...
3: e non romper le palle.
1: Esatto.
2: Ma scusa, eh.
3: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
4: Christian.
3: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
4: Mamma mia, Christian.
1: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
3: No, facciamo entrare. Sarà a Padova.
0: Sì.
1: Non c'è Christian.
3: Sì, con la magia della radio TV.
0: Bello, dai.
5: Buongiorno ragazzi e tanti auguri.
0: Ciao.
5: Chiara.
0: Grazie.
5: Mirko da Bergamo.
3: Ciao Mirko.
1: E via.
0: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche adesso.
4: No, lì ti volevo.
3: Cosa non si fa?
6: Ciao una Chiara, tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
0: Quindi non io.
6: Sembra ma non ha.
3: Non si dice mai l'età.
0: La
3: dico.
2: Dai.
3: Ecco.
0: A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
3: Noi abbiamo già

0: volte ve lo devo ripetere, che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No, okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora, lento lento, sulla strada di Gerusalemme a allora, piano piano, nella natura, tra single che si percorre la montagna facendo fatica.
2: Che la montagna ha fratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio, che sembra lo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice.
3: Quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single. No, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra.
2: Sì.
0: E ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che abite, che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco. Oh, Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io.
0: Io chi? Che è?
4: Ma chi è? Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro a un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
4: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope alla

0: studiata invece.
1: Esatto,
0: era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Chi te se?
1: No, quella è un'altra cosa, quella da stadio. Andiamo.
3: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
4: A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
4: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio una so di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
4: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è?
4: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
4: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
5: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
5: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
6: Mago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
6: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul
0: come
1: pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
6: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze,
6: sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so. Grande successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande, grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia.
2: No. Sarebbe diventato. Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di
3: peccato
2: sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
0: Eh?
3: No, siamo carichissimi. No,
4: veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Vedete,
3: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
2: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
2: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, immagini. Grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
5: Gemelli sono crociati.
2: Professore,
0: sì.
2: Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
5: Ah, no, no,
3: non è facile,
5: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
2: Ho voglia di innamorarmi.
5: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
5: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
5: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
5: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
0: Mm.
2: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
5: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
5: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti
3: era
2: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: No.
2: Quindi non ce l'abbiamo.
5: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
5: Va
2: cercatela.
5: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Psichiatra la prima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Sì.
3: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco, si pure
5: Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
5: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei, no, sul lettino.
5: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dai PM un avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Non ci sono nuove prove, dice l'avvocato di Sempio, Catalini. Cambiamo argomento. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Non si esclude l'estensione del price cap fino alla fine dell'anno. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria. Locri, il candidato di centrodestra Roscioli, in largo vantaggio sul rivale del campo largo Benedetto. Alle 15, affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Francia disponibile al trasferimento all'Italia della documentazione sulla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, emerge dalla valutazione dopo le simulazioni dei RIS per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS. Calcio Italia questa sera dalle 20:45 in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere, le critiche, aggiunge il CT, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Okay.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie.
2: L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chiara oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara. Buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino. Facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
6: Hola.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda, che bel
2: ragazzo. Com'è fit.
6: Ma allora non c'eri cascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti aveva regalato
2: delle luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
6: Cos'è?
3: È quello
2: smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille,
2: cosa devo fare?
1: Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta,
0: ragazzi, magia.
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
6: C'è Paolo, puoi scappare da lì, da dove
1: se
6: ti
1: invece
6: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
6: Sì. Bello.
2: Il grande bello libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
6: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
6: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
6: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
6: finiti?
0: Bagno.
6: Finiti,
2: ragazzi. Anche a tavola per un gioco da tavola, Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il bim bum boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in fan. Guarda,
6: posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
7: Riccardo,
6: ho detto, metto la mia quota.
7: Bravo,
6: ma avete preso...
7: e non rompere le palle.
1: Esatto.
6: Ma scusa, eh.
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
7: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
0: Ma
3: non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi,
2: questo
8: e tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
7: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche,
7: oh,
2: adesso.
7: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao
0: una
9: Chiara,
0: brioche.
9: Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra ma non ha.
7: Non si dice mai l'età.
0: La esatto. Maiala dico.
6: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo

0: quante volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: l'hai provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Un po' di romanticismo, e allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed date.
0: Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna affratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio che sembra lo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro, tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme, esatto. Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che abite, che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco, Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io.
0: Chi è?
4: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia biella ma non biellissima, questa notizia.
2: Grazie.
4: Andiamo a berci una birra vicino alle pale eoliche.
0: Alle pale eoliche, capito? Quindi, grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Slow date. Quindi tutto lentamente, senza fretta,
2: certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla

0: tutto studiato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire. Dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso, perché l'avete cantata benissimo,
0: eh sì,
1: anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bidi bibu.
3: Chi te sei?
1: No, no, quella è un'altra cosa, quella da stadio. Quella da stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva: oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio una sa di pollo nel bacino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul
0: come
1: pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù,
1: sì?
0: E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore
2: di Loretta.
1: Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre, sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì. Poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, prof.
1: Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
1: Vedete,
2: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
1: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, cioè, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
4: Gemelli sono
0: crociati.
1: Professore,
0: sì.
1: Io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: Ah, no, no,
2: non è facile,
4: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
2: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
4: Vedete? Aia.
1: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
4: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti
2: era
1: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
2: Quindi
1: non ce l'abbiamo.
4: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
4: Va
1: cercatela.
4: Bene.
1: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: No, nelle mani.
0: No, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma sono uno psichiatra la vittima mondiale.
3: L'ha detto Freud questa,
1: questa
2: cosa.
1: Sì.
2: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire.
1: Freud nel sonno.
3: Sì.
2: Si sdraia.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Allora, sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Vendoli zina gocce, 15 minuti in poca acqua la sera.
2: Da la cura, la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, capito? Sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione orale.
3: Ce l'hai.
1: Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Da Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta.
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
0: Sara da Legnano.
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: Sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma. E wiwa.
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
7: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così,
5: ma sì,
3: epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia...
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta?
3: No, Atene.
0: È un rimedio Atene. Per il porcicollo.
1: Comunque, scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il porcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
2: Per
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò sarò io.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho. La posso.
3: Lo sciroppo. Va bene. Avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai.
1: Devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono la 5 la mattina e non dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: canzone c'erano loro e Gazzosa per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa hai intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi, ragazzi, ha chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? E poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi. Sì, comunque, sì. Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Comunque, caro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
2: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
2: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline.
2: Sì.
3: Praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Al compleanno c'era Alfa.
2: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Ah, quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato.
4: Dai.
1: Sopra. Ok.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
2: Mm.
3: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma
3: non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
4: Serenata RIP. No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: Ti l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Beh, te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono spettacolo dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma
0: esatto.
4: Quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grazie Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
2: Sì, grazie. L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti, ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri dolcissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti tutti i giorni.
2: Allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Sì, guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
6: Matteo.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta, non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ragazzi.
2: Guarda com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro
0: tutto.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti aveva regalato delle
2: benzina. Cruci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
6: Cos'è?
1: Cos'è?
3: È quella mascara.
2: Smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna toglierla.
3: Le bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti trovi.
1: Invece una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
6: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
6: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca c'è scritto.
6: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
6: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma
6: finiti? Finiti,
2: e poi anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in fara.
6: Guarda, posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
0: Riccardo, detto,
6: metto la mia quota.
0: Bravo,
6: ma avete preso...
0: e non rompere le palle.
1: Esatto.
6: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia, Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
0: Ma
3: non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
7: Buongiorno ragazzi,
2: in questo compleanno.
7: E tanti auguri.
2: Ciao.
7: Chiara.
2: Grazie.
7: Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko.
1: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
0: No, lì ti volevo. Cosa non si fa?
8: Ciao, una Chiara. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
8: Sembra, ma non ha.
0: Non si dice mai l'età.
2: Esatto.
6: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane dottorando friulano al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. I quattro ufficiali non sono mai comparsi in aula. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone. David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra avrebbe cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Asso Petroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Rilasciati tutti su cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, il sito usato anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Calcio Nations League. L'Italia questa sera impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio, il CT Mancini.
2: Abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. Queste sono le partite che ci danno la possibilità di capire se poi possono rimanere.
1: La navetta Starlink è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo dopo aver rilasciato in orbita tutti e 26 satelliti del suo carico. La decisione di SpaceX in seguito a un controllo di routine. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico settentrionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
3: No, siamo carichissimi.
0: Veramente?
4: Ha parlato lei, ha parlato.
3: Vedete, sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
2: Vedete, secondo lo studio,
0: sì,
2: non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
1: Sono
0: crociato.
2: Professore,
0: sì.
2: Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
1: Ah, no,
3: non è facile.
1: No, ma no,
0: il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
3: Ah.
2: Ho voglia di innamorarmi.
1: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
1: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Mm. Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
1: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
1: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
1: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
1: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti
3: era
2: non lo sappiamo perché non esistevano ancora.
3: No.
2: Quindi non ce l'abbiamo.
1: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
1: Va
2: cercatela.
1: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra la vittima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Sì.
3: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si sdrai Rocco,
2: si Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
1: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei, no, sul lettino.
1: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Fendolizzina gocce, 15 guida in poca acqua la sera.
2: Da la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione orale.
3: Ce l'hai.
1: 2 somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
0: Sara da Legnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: Sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi,
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
7: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i 3 porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: Un rimedio
3: Atene.
0: Per il porcicollo.
1: Comunque scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate.
0: Attenzione,
1: una compressa la mattina a digiuno.
3: Ma
1: il ciclo continuo mi fa 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho. La posso.
3: Lo sciroppo. Va bene. Avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai.
1: Devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono
5: lassi
0: in quella magna e non hai dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero Cristiano?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, pensate. Dico mica cotiche,
1: allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: canzone c'erano loro e Gazzosa per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa hai intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne suoneremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi! Ragazzi, ha chiamato
0: com'è
4: perché
0: andata?
4: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
4: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Giovanotti?
3: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi. Sì, comunque, sì. Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto. Sì, R101.
4: Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
4: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
2: Sempre dal vivo.
4: Sempre live.
2: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Al compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato.
3: Dai.
1: Sopra.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
2: Mm.
4: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio.
2: Gigi D'Alfano.
3: Sì, vabbè, ma.
4: Non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. La canzone Pensavo Positivo. Ora ci fa Pensavo Positivo. Comunque sì. Serenata RIP.
3: No, quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Ma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
4: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bene.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: spettacolo dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao!
3: Ciao.
0: Grande Giova! Ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni. Here we go.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario. Stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante. Ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che sì,
0: che vomitino per...
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì. Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come
0: si fa.
2: Esatto. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno. Buongiorno.
3: Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì.
3: Sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma avanti. Buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te.
2: Grazie.
4: Auguri, dolcissima Chiara. Un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Vai. Auguri, Chiara. Tanti,
2: sì,
5: tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara. Buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
6: Hola.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
2: oh,
3: posta
2: no,
3: per te,
2: un sacchettone. Ma grazie. Ma attenzione anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda, che ragazzo.
2: Guarda com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: Cruci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
6: Cos'è?
1: Cos'è?
3: È quella mascara.
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: È già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Siamo. Bisogna togliere la
3: bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti
1: invece
6: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè.

0: Paolo ci Dini. Sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
1: No, no, devi vedere tutto.
0: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
2: Sì. Bello.
0: Il grande bello. Libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
2: Ah, sì. Sempre lì.
0: Who's the Bomber è un gioco.
3: Who's the Boomer? Scatel.
0: The Boomer.
1: Scusa Chiara. Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
0: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
2: No, che carina. Bella immagine.
4: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
1: Sì, sì. Ragazzi, scusate, dove si compra questo giorno?
2: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
3: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
2: finiti?
3: Bagno.
2: Finiti,
0: e poi
2: regà.
0: Anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
3: Who's the Boomer?
0: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
4: Più tardi, sì.
0: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
2: Guarda, posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
3: Riccardo,
2: ho detto, metto la mia quota.
3: Bravo,
2: avete preso...
3: e non romper le palle.
2: Esatto. Ma scusa, eh.
3: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
4: Christian.
3: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
4: Mamma mia,
0: Christian,
1: facciamo entrare Christian.
3: Facciamo entrare, sarà a Padova questa.
0: Sì.
1: Non c'è Christian.
3: Sì, con la magia della radio TV.
0: Bello, dai.
5: Buongiorno ragazzi,
0: questo compleanno.
5: Tanti auguri.
0: Ciao.
5: Chiara.
0: Grazie.
5: Mirko da Bergamo.
4: Ciao Mirko.
3: E via.
0: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche,
4: oh,
0: adesso.
4: No, lì ti volevo.
3: Cosa non si fa?
6: Ciao una Chiara, brioche. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
0: Quindi non io.
6: Sembra, ma non ha.
4: Non si dice mai l'età.
3: La esatto. Mai alla dito.
2: Dai.
0: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
3: Noi abbiamo

0: quante volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più.
1: Bisogna l'hai provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Un po' di romanticismo. Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed
0: amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a allora piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna affratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro, tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single, no, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme, esatto. Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che abite, che popolate i boschi di Biella,
0: esatto, state attenti perché, perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco. Oh, Paolo,
0: chi è?
2: Chi è?
4: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
4: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna e si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenopea.

0: studiata invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Chi te se?
1: No, no, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Andiamo.
3: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
4: A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
4: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio
1: tutta la
4: con un asso di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
4: E mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
4: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
4: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
5: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
5: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
6: Mago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
6: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul
0: come
1: pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
7: Zago, c'era
1: ha detto
7: un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
7: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù, sì, e Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa
2: canzone. Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: È compleanno di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste sole 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande, grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia.
2: No. Sarebbe diventato. Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino fare raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con Bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Lunghe file ai distributori oggi in occasione del primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Eni Live, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro e degli sconti praticati sulla rete Socari T. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto il fermo per 5 giorni dal 16 ottobre. A Roma, 3 condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, 10 anni al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir, tutti e 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò la morte di 81 persone, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, i PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la loro richiesta di archiviazione del procedimento. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, dalle consulenze emerge che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer, la famiglia dichiara però ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. Politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli supera il 53,6% a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Siamo al calcio, in chiusura Italia in Turchia questa sera nella seconda giornata di Nations League, in campo per lo stesso girone degli azzurri anche Belgio e Francia, entrambi i match dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok.
0: Un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie.
2: L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Sì, guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
6: Matteo.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta? Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me?
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ma che
2: ragazzo. Com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Che aveva regalato
2: Luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: per chi
0: è
2: arrabbiato.
0: Al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
6: Cos'è?
1: Cos'è?
3: Quella mascara.
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino e invece un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo, puoi scappare da lì, da dove
1: ti invece
6: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
6: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
6: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
6: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
6: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, al
6: finiti?
0: Bagno.
6: Finiti,
2: ragazzi. E poi anche a tavola per un gioco da tavola, Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
0: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
6: Guarda, posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
6: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
6: ma preso...
1: e non rompere le palle.
0: Esatto.
6: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi ve ne vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia, Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare. Sarà a Padova.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
7: Buongiorno ragazzi,
2: questo
7: e tanti auguri.
2: Ciao.
7: Chiara.
2: Grazie.
7: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
8: Ciao una Chiara, brioche. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
8: Sembra ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: La dico.
6: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: volte ve lo devo ripetere, che le app di incontri non funzionano più. Bisogna trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
1: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
2: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
1: Lo sai?
2: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di dello speed date. Amore in alta quota. Non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no, no. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
1: Sì.
0: E allora, lento lento, sulla strada di Gerusalemme a allora, piano piano, nella natura, tra single che si percorre la montagna facendo fatica.
1: Che la montagna ha fratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
2: Quello del rifugio, insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice.
2: Quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single. Ok. E vedremo noi di farvi conoscere.
1: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
1: al rifugio.
0: Bastano questi gesti: tipo, metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra.
1: Sì.
0: E ti do una mano io. E quel primo contatto. Può
2: una
0: sfociare.
2: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
1: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari.
1: Calla.
0: Fare subito, no?
1: Certo, sì. Allora, senso... amici che, che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
3: Ecco. Oh, Paolo.
0: Chi è?
1: Chi è?
3: Sono io. Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
2: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
4: Comunque una notizia Biella vicino... ma non biellissima, questa notizia.
3: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
1: Slow date.
0: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta.
1: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
2: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla

0: passato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bibibadi bibù.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sa di pollo
1: ammappa
5: nel macinino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola patata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete
0: come
1: sul pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
8: Zago, c'era
1: ha detto
8: un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: Poi?
1: E l'ha rivelata la parola fatata che ora
0: Vedi
1: vi
0: che voce da
1: dirò.
0: fatina,
1: Oh babaluba.
2: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù,
0: sì?
2: E oh babaluba.
0: Ma brava.
2: Ciao Anna da Catania.
0: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio, da teenager mi vergognavo molto per questa
3: perché
0: canzone.
3: Perché gliela cantavano tutti.
0: Esatto. Esatto, Daniela Goggi, la sorella minore di
3: Loretta.
0: Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
3: Compleanni di settembre, sono così.
0: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
3: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
0: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste sole 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
4: Sì,
0: grande
4: sì.
0: Successo in classifica per questo pezzo.
4: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
0: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
4: Un grande, grande Lino Toffolo.
0: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
4: Pensavo Ciccio Ingrassia.
3: No. Sarebbe diventato. Franco.
0: Allora, questo era il boom.
4: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con Bilascio
3: e quello immaginato. Lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
4: Peccato perché faceva molto ridere.
0: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: prof. Mi sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
1: Vedete, secondo lo studio,
0: sì,
1: non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore,
0: sì,
1: ci ho provato. Dopo 14 chilometri sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
4: Gemelli sono
0: crociati.
1: Professore,
0: sì,
1: io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: No,
2: non è facile.
4: No, ma no,
0: il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
2: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
4: Vedete? Aia.
1: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
4: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
4: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
4: Cercatela
1: in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè, lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma questo è uno psichiatra, la donna mondiale.
3: L'ha detto Freud questa cosa.
0: Sì, vabbè. Lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma questo è uno psichiatra, la donna mondiale.
3: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Sì. L'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per capire.
1: Freud nel sonno.

0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno! L'ombelico del nonno! Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Ciao. Cristina da Firenze! Bellissima.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: E via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto!

0: gara. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Allora, sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolizzina gocce, 15 minuti in poca acqua la sera.
2: Dà la cura, la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arzo. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: Bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
0: Sara D'Alegnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: sembrava impossibile. Qualità oggi, infima. Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: Ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io Ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome, con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia...
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: Un rimedio Atene. Per il porcicollo.
1: Comunque scusate, sì, Carlo, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Come
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché se no si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
3: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai,
1: devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The Winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
0: Gli avventura, in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì.
0: No?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono las 5 la mattina e non ho dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Besame, dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum.

0: Mary Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica coti.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa canzone
2: c'erano loro e Gazzosa inizia per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi sembra. Cos'è l'intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie, mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi, ragazzi, ho chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
4: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
3: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? E poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
3: Sì,
0: comunque,
3: sì.
0: Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
4: Okay. Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
4: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
2: Ah, sempre dal vivo.
4: Sempre live.
2: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline.
3: Sì.
4: Praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Sì. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Ah, quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato.
3: Dai.
1: Sopra. Ah, ok.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
3: Mm.
4: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfa.
3: Sì, vabbè, ma
4: non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora si fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
3: Serenata RIP. Quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Mamma miseria.
0: Oh, ti l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Beh, te credo.
4: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bene.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma
0: esatto.
3: Quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si butta,
1: auto che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Ci sono dei messaggi per Chiara oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te.
2: Grazie.
4: Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
7: Hola.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta, non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Pensa al sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda, ma che
2: ragazzo. Com'è fit.
7: Ma allora non c'eri cascata.
2: Uella.
3: Abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Pensa agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: È stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No. Dare il secondo regalo, diciamo.
1: Poi
2: abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah, no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è? Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
1: Cos'è?
2: Smontato, l'ho rotto.
1: Si è già rotto? Cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Cosa devo
2: fare?
1: Bisogna togliere la
3: bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti
1: invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Bomber è un gioco in scatola. The Boomer.
3: Scusa, Chiara, Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
3: Sì, sì. Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: e poi
7: regalo.
2: Anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the boomer?
0: Who's the boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
7: Guarda, posso dissociarmi commossi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
7: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
7: avete preso...
1: e non romper le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia, Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi e tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao,
0: una
9: Chiara. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: La dico.
7: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana
10: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno prof.
1: Ci vai in montagna? Sento un po' scariche oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
2: Vedete, sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
1: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
4: Sono
0: crociato.
1: Professore, io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: No,
2: non è facile.
4: No, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
4: Vedete, aia.
1: Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sulle app di incontri.
4: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
4: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
4: Va
1: cercatela.
4: Bene.
1: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma questo è uno psichiatra la donna mondiale.
3: L'ha detto Freud questa,
2: cosa. Sì, l'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
1: Freud nel sonno.
2: Sì. Si sdrai. Rocco si Freud. Lì, dottor Morelli.
4: Rocco si Freud.
3: Si accomodi lei sul lettino.
4: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
2: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande ciao. Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Giovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
2: Ah. E via. Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Fentolizzina gocce, 15 di tempo che è qua la sera.
2: Ci dà la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, capito? Sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione orale. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, dai. Ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano, un
1: bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante,
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
0: Sara D'Alegnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: Sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi,
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
7: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia...
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: È un rimedio
3: Atene.
0: Per il porcicollo.
1: Comunque scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il porcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Privestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Basta,
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò sarò io.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
3: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai.
1: Devo dirlo.
3: Dai.
1: Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì.
0: No?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono
5: lassi
0: in quella magna e non
2: loro.
0: È dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Besame, dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso,
3: sì.
0: Anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bim bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa canzone
2: c'erano loro e Gazzosa inizia per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene,
0: proprio
2: bene.
0: Alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi cosa ha intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Grazie. Ragazzi, ha chiamato perché
0: andata?
3: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Tori, fa: ciao, come stai? Giovanotti.
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
4: Sì,
0: comunque, Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Okay. Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi suonavano in radio, oggi hanno suonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
4: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
2: Mm.
3: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma.
3: Non è Alfa. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. La canzone Pensavo Positivo. Ora ci fa Pensavo Positivo. Comunque sì. Serenata RIP.
4: Serenata RIP. No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti,
2: te.
4: Ma esatto. Quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno.
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Ma perché noi non li abbiamo avviati alla musica?
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo.
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì.
3: Sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
7: Matteo.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ma che
2: ragazzo, com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella,
3: cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Ti aveva regalato
2: luci, parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci, parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di per chi
0: andare
2: è arrabbiato.
0: Al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
7: Cos'è?
1: Cos'è?
3: Quella
2: mascara. L'ho smontato, l'ho rotto.
1: È già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna toglierlo dalla
3: bouteille.
1: Ah, aspetta.
2: L'ombrello.
0: Ragazzi, magia.
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti trovi.
1: Invece una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
7: Dai, smetta, lo sapevo che

0: arrivava anche lui.
1: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
0: finiti?
1: Bagno.
0: Finiti,
2: e poi
0: raga.
2: Anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the boomer?
3: Chi
2: è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
3: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
0: Guarda, posso dissociarmi commosso da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
3: Riccardo,
0: detto, metto la mia quota.
3: Bravo,
0: ma avete preso...
3: e non rompere le palle.
1: Esatto.
0: Ma scusa,
1: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi ve ne vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
3: Christian.
1: A che ora ci guarda? Alle 7:15. Pensa che inizio di giornata.
3: Mamma mia, povero Christian.
2: Facciamo entrare Christian.
4: Beh, Christian, facciamo entrare.
1: No, facciamo entrare. Sarà a Padova questa.
2: Sì.
4: Non c'è Christian.
1: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
5: Buongiorno ragazzi,
2: questo compleanno.
5: Tanti auguri.
2: Ciao.
5: Chiara.
2: Grazie.
5: Mirko da Bergamo.
3: Ciao Mirko.
1: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
3: No, lì ti volevo.
1: Cosa non si fa?
6: Ciao,
1: una
6: Chiara.
1: Brioche.
6: Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
6: Sembra, ma non ha.
3: Non si dice mai l'età.
1: La dico.
0: Dai.
1: Ecco.
2: A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
1: Noi abbiamo già giocato.

0: Che volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No, okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora, lento lento, sulla strada di Gerusalemme a allora, piano piano, nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica.
2: Che la montagna ha fratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio, insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice.
3: Quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single. No, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra.
2: Sì.
0: E ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme.
0: Esatto.
3: Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io.
0: Chi è?
4: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro a un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
2: Grazie.
4: Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenopea.

0: tutto studiato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
0: ciao, quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bidi bidi bibu.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella da stadio. Quella da stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sa di pollo
1: ammappa
5: nel bacino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola patata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete
0: come
1: sul pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
8: Zago, c'era
1: ha detto
8: un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so. Grande successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia.
2: No. Sarebbe diventato. Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di
3: peccato
2: sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si butta,
1: auto che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che sì,
0: che vomitino per...
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti, ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Ci sono dei messaggi per Chiara oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: ma buongiorno banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti da Raffi. Tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo però.
5: Vai. Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie
6: da Manu.
2: Grazie, guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
7: Hola.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta
3: per te.
7: Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma attenzione anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda
2: com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: luci, parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci, parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
1: Cos'è?
3: Quello
2: l'ho smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Siamo. Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta.
2: L'ombrello.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì. Da dove
1: se invece
7: trovi
1: una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci Dini sono due libri, ma c'è un botto di roba. Ma grazie, ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì, bello.
2: Il grande bello libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco in scatola. The Boomer.
3: Scusa Chiara, Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: e poi
7: regalo
2: anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
0: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in
7: mano. Posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo, detto,
7: metto la mia quota.
1: Bravo,
7: avete preso.
1: E non rompere le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi ve ne vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Chris, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi,
2: questo compleanno.
8: Tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, oh, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao una Chiara, tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: La maiala dico.
7: Dai.
2: Eccoci. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: volte ve lo devo ripetere, che le app di incontri non funzionano più. Bisogna trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
1: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
2: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
1: Lo sai?
2: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
1: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
1: Sì.
0: E allora, lento lento, sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura, tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
1: che la montagna ha fratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
2: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
2: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, non venite già mangiati, venite single. Vedremo noi di farvi conoscere.
1: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
1: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra.
1: Sì.
0: E ti do una mano io. E quel primo contatto può
2: una
0: sfociare.
2: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
1: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
1: Certo, sì. Allora, amici che che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
3: Paolo.
0: Chi è?
1: Chi è?
3: Sono io.
0: Chi è?
3: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
2: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
4: Comunque una notizia Biella, ma non biellissima, questa notizia.
1: Grazie.
3: Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
1: Slow date.
0: Quindi tutto lentamente, senza fretta.
1: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
2: Se l'avete mai provato, 331 8090 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere. Intanto Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenopea.

0: tutto studiato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo, anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bidi bibu.
3: Chitte se.
1: No, no, quella è un'altra cosa, quella da stadio. Quella sta, andiamo.
4: La faccia era blu e diceva o oh babaluba, o oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sua di pollo nel bacino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola patata che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
7: Mago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul pezzo, avanti.
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze,
8: sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù, sì? E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre, sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì, poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio immaginario.
2: Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla.

0: Non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore,
0: sì.
1: Ci ho provato. Dopo 14 chilometri sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
2: Sono
0: crociato.
1: Professore,
0: sì.
1: Io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
2: Ah, no,
3: non è facile.
2: No, ma no,
0: il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
1: Ah. Ho voglia di innamorarmi.
2: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
2: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se c'è che il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso, vedrai.
2: Ah.
4: Ma che consiglio,
0: appunto.
1: Professore,
0: sì?
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
2: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte, solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
2: Aia.
1: Vedete, Freud disse una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
2: Ma non è possibile, non c'era. Scrivesse, dai.
1: Infatti
3: era,
1: non lo sappiamo, perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
2: Ah, ecco.
1: Questo, quindi cercate l'anima gemella.
2: Va
1: cercatela.
2: Bene.
1: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè, lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra prima mondiale
4: l'ha detto Freud, questa
3: cosa? Sì, l'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire
1: Freud nel sonno,
4: sì.
3: si sdrai pure si Freud. Lì, dottor Morelli.
2: Rocco si Freud,
4: si accomodi lei, no, sul lettino.
2: Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere,
0: sì, direi di

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.

0: essere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio che è?
2: Sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolizzina a gocce, 15 di tempo che acqua la sera.
2: La cura per il tortorella. Grazie.
1: Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arce. Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Ma tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai.
4: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano! Bella, però. Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza. Ah!
0: Seconda sfidante.
6: Chiara. L'aperitivo preferito da David Guetta.
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
0: Sara da Legnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
3: sì.
0: Sembrava impossibile. Qualità oggi, infima. Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
3: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
7: Buongiorno ragazzi, io ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
7: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
7: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: Un rimedio
3: Atene.
0: Per il porcicollo.
1: Comunque scusate,
0: Carlo,
1: sì, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di prima estate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Ma
1: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho. La posso.
3: Lo sciroppo. Va bene. Avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai.
1: Devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. Sì, è giunta l'ora!
1: The Winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
0: Beh, gli avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
5: Sì, come no?
0: Sono la 5 la magna e non dormito nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: besame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra. Gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, pensate.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: c'erano
1: canzone...
2: loro e Gazzosa. Inizia per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi cos'è l'intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summoneremo parecchie, mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi, ragazzi, ha chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi. Sì, comunque, sì. Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline.
4: Sì.
3: Praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
4: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
4: Dai.
1: Ok.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma.
3: Non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
4: No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Ma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono spettacolo dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma
0: esatto,
4: quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
4: Ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si
1: auto
0: butta,
1: che esplode,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che sì,
0: che vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia, un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno. Buongiorno.
3: Ci sono dei messaggi per Chiara oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma avanti. Buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie
6: da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare.
7: Hola.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta? Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 6-7 del digitale terrestre.
0: Guarda, ma che ragazzo.
2: Guarda com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: Luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
1: Cos'è?
3: È quello mascara.
2: Smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Siamo. Bisogna togliere
3: la bouteille.
1: Ah, aspetta.
2: L'ombrello.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti trovi.
1: Invece una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello!
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco in scatola. The Boomer.
3: Scusa Chiara. Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: e poi anche a tavola per un gioco da tavola, Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in
7: mano. Posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
8: Riccardo,
7: detto, metto la mia quota.
8: Bravo,
7: ma avete preso...
8: e non romper le palle.
1: Esatto.
7: Ma scusa,
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine. Detto, a che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian,
3: facciamo entrare Christian.
0: Facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
9: Buongiorno ragazzi,
2: questo
9: e tanti auguri.
2: Ciao.
9: Chiara.
2: Grazie.
9: Mirko da Bergamo.
8: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora beh, potete avere la vostra brioche adesso.
8: No, oh, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
10: Ciao una Chiara, tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
10: Sembra, ma non ha.
8: Non si dice mai l'età.
0: Esatto.
7: Dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno prof.
2: Buongiorno. Mi sento un po' scarichi oggi.
3: No, siamo carichissimi.
4: Veramente.
0: Ha parlato lei, ha parlato.
3: Sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
2: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
2: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
5: Sono
0: crociato.
2: Professore, io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
5: Ah, no,
3: non è facile,
5: no, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
2: Ho voglia di innamorarmi.
5: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
5: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
5: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
5: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
5: Vedete, aia.
2: Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
5: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
5: Ah, ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
5: Va
2: cercatela.
5: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani. No,
0: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che. Vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra la mondiale.
4: L'ha detto Freud questa?
3: Questa cosa. Sì. L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire.
2: Freud nel sonno.
4: Sì.
3: Si Rocco si
5: Freud.
3: Lì, dottor Morelli.
5: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei sul lettino.
5: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: essere. Può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
1: Oddio, che è?
2: Sempre noi, sempre noi.
1: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Fendolizzina gocce, 15 di tempo che è qua la sera.
2: Ci dà la cura, la cura per il tortorella.
1: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
0: Beh, Carlo, capito? Sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
2: Capito, Carlo, capito che bella.
0: È arrivata la terza volta.
3: Ce l'hai
0: bene.
3: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito.
1: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione orale.
3: C'era.
1: Due somministrazioni al giorno.
3: Bene.
0: Pronti?
3: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
1: Dopo pasti.
0: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
3: È vero.
0: Andiamo col primo sfidante, vai. Dai.
4: Sai, Chiara, io ho in casa i film di argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
0: Vittoriano!
1: È bella, però.
0: Nome omen, chissà.
5: Questa era Vespasiano da Piacenza.
0: Seconda sfidante.
6: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
0: Qual è?
6: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
0: Sara D'Alegnano!
5: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
3: Sì,
5: Chiara,
0: sembrava impossibile.
5: Qualità
0: oggi,
5: infima.
0: Invece c'è anche lui.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
0: Dai.
7: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
0: Sei
7: ciao,
0: serio?
7: Buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
3: Vabbè. Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
5: Ma ce n'è ancora un altro.
3: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io
0: ciao.
8: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
0: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
2: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
3: Ma con un nome così.
5: Ma sì.
3: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
5: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
3: No, lascia stare. Quello non lascia
2: Sparta?
3: No,
2: Sparta.
3: No, Atene.
0: È un rimedio
3: Atene.
0: Per il porcicollo.
1: Comunque, scusate, sì,
0: Verdone.
1: Per il porcicollo. Ci abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Ma
1: il ciclo continuo mi fa 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
3: Ma perché le supposte per il torcicollo?
2: Non lo so.
3: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
1: Oddio, per le emorroidi c'ho. La posso.
3: Lo sciroppo. Va bene. Avanti.
0: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
2: Dai.
1: Devo dirlo.
3: Dai. Sì.
0: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
1: The winner is.
7: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
0: Beh, lì avventura in realtà.
2: Sì,
0: c'erano,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
5: come no?
0: Sono las 5 la mañana e non
2: loro.
0: Dormido nada.
3: Adesso comincia pure a cantare, fa
0: bésame,
3: la canzone.
0: Te dico besame.
3: No, la canzone che ci fa stare male.
0: Quindi aveva un senso,
3: sì,
0: anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
5: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
2: Preferivo Italia-Belgio.
3: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
0: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica cotico,
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: canzone c'erano loro e Gazzosa per questo titolo.
1: A questa canzone Brianino ha attribuito, scusami, Bono, non Brianino, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì, e anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa hai intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi, ragazzi, ha chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Tori, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi. Sì, comunque, sì. Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Comunque, chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
3: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline.
2: Sì.
3: Praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
2: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Ok. Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma
3: non è comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa pensavo positivo. Comunque sì. Serenata RIP.
4: Serenata RIP. No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Mamma miseria.
0: Ma te l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Beh, te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono. Il spettacolo dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù. Poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta.
3: Sì.
2: Dicono, dicelo, sì. Dicelo.
4: Senti, ma
0: esatto.
4: Quando esce.
3: Ci scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno.
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: vigili del fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: che vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, i loro compagni gli dici vai,
0: vabbè, no, era così per dare un aggiornamento,
1: sì, grazie,
2: l'hanno portato per l'orecchio come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti, ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì.
4: Ma buongiorno banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare Matteo.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta? Non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Guarda, che bel ragazzo.
2: Com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: delle luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, beh, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
6: Cos'è?
3: È quello mascara.
2: Smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe
2: essere? Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo
1: ci
2: fare?
1: Bisogna toglierla
3: la bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia.
2: Sembra una bottiglia di vino, invece è un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo.

0: Vuoi scappare da lì, da dove ti trovi?
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
0: Sì. Bello.
2: Il grande bello libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
0: Ah, sì, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
4: Who's the Boomer? Scatil-
2: the Boomer.
3: Scusa Chiara. Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
0: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
3: Sì, sì. Ragazzi, scusate, dove si compra questo giornale?
0: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
4: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
0: finiti?
4: Bagno.
0: Finiti, ragazzi.
2: E poi anche a tavola, per un gioco da tavola, Who's the Boomer?
4: Who's the Boomer?
2: Ah. Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello, grazie ragazzi, siete stati in mano.
0: Guarda, posso dissociarmi commosso da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
0: ho detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
0: ma avete preso...
1: e non rompere le palle.
0: Esatto. Ma scusa, eh.
4: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
4: A che ora? Alle 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Cristian,
3: facciamo entrare Cristian. Facciamo entrare.
4: No, facciamo entrare, sarà a Padova questa.
2: Sì.
3: Non c'è Cristian.
4: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
5: Buongiorno ragazzi,
2: questo compleanno.
5: Tanti auguri.
2: Ciao.
5: Chiara.
2: Grazie.
5: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
4: E via.
2: Bellissimo. Allora, beh, potete avere la vostra brioche,
1: oh,
2: adesso.
1: No, lì ti volevo.
4: Cosa non si fa?
6: Ciao, una Chiara, brioche. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
6: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
4: Esatto. La mai alla, dicono.
0: Dai.
4: Ecco.
2: A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
4: Noi abbiamo già giocato.

0: Che volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più. Bisogna trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
1: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
2: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
1: Lo sai?
2: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
1: dello speed
0: date. Amore in alta quota. Non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
1: Sì.
0: E allora, lento lento, sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura, tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
1: che la montagna ha fratella.
0: Sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
2: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
2: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, non venite già mangiati, venite single. E vedremo noi di farvi conoscere.
1: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
1: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra.
1: Sì.
0: E ti do una mano io. E quel primo contatto può
2: una
0: sfociare.
2: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
1: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari. Fare subito, no?
1: Certo, sì. Allora, amici che che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
3: Paolo.
0: Chi è?
1: Chi è?
3: Sono io.
0: Chi è?
3: Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
2: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
4: Comunque una notizia Biella, ma non biellissima, questa notizia.
1: Grazie.
3: Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
1: Slow date,
0: quindi tutto lentamente, senza fretta.
1: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
2: Se l'avete mai provato, 331 8090 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenopea.

0: passato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire. Dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Bibibadi bibu.
3: Chi te sei?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Quella è la stadio. Andiamo.
4: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
5: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
5: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sa di pollo nel bacino da caffè.
1: E poi?
5: E mi ha rivelato la parola patata. Che ora vi dirò.
1: E qual è? Qual è?
5: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
5: Silvia boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
6: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
6: blu.
1: Questa è la faccia. Fa niente.
7: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
7: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete
0: come
1: sul pezzo.
0: Come tv?
8: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
8: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù,
1: sì?
0: E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove
1: sì,
3: poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande, grande Lino Toffolo.
1: Esatto.
4: Sì.
1: Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino fare raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con Bilascio.
2: Quello immaginavo, lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di
3: peccato
2: sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente si butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il cos'è, nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che sì,
0: che vomitino per...
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo.
2: Per l'età della ribellione proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima.
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato. Voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì,
2: l'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento Jovanotti, ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Allora, la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
7: Matteo.
2: Attenzione.
7: Ma in bicicletta, non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ragazzi.
2: Guarda com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro tutto.
0: Agli altri.
1: Che aveva regalato
2: luci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi
2: di
0: andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi
2: abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
7: Cos'è?
1: Cos'è?
3: Quella mascara.
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna togliere
3: le bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece un ombrello.
0: Dentro c'è
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove
1: ti invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, no, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello.
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca, c'è scritto.
7: No, che carina. Bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
7: Già, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma al
7: finiti?
0: Bagno.
7: Finiti,
2: ragazzi. E poi anche a tavola per un gioco da tavola, Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer?
0: Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in fan.
7: Guarda, posso dissociarmi commosso da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
7: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
7: avete preso...
1: e non rompere le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa, eh.
0: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi ve ne vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
0: No, facciamo entrare, sarà a Padova.
2: Sì.
3: Non c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi,
2: questo compleanno.
8: Tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Beh. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao una Chiara, brioche. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: Esatto.
7: La dai.
2: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.

0: Che volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più.
1: Bisogna l'hai provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Un
2: non
0: po' di romanticismo.
2: Mai.
0: Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla
2: dello speed date.
0: Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a allora piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna affratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro, tiene il candelabro.
0: Dice, no, no, non venite già mangiati, venite single, ok? E vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme,
0: esatto.
3: Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, amici che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco. Oh, Paolo.
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io.
0: Io chi? Che è?
4: Ma chi è? Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella, ma non biellissima, questa notizia.
2: Grazie.
4: Andiamo a berci una birra vicino alle pale eoliche.
0: Alle pale eoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331-8090-101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenopea.

0: studiata invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
0: ciao, quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Chi te se?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Andiamo.
3: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
4: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
4: Sul grande lago navigava con la sua
1: tribù.
4: Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con una sa di pollo nel bacino da caffè.
1: E poi?
4: E mi ha rivelato la parola patata. Che ora vi dirò.
1: E qual è?
4: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
4: Silvia Boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
5: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
5: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
6: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
6: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
7: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze,
7: sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù,
1: sì?
0: E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena: sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore di Loretta. Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: era
2: così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boom.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio
2: immaginario. Quello lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera.
3: Peccato perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh,
2: buongiorno.
3: Buongiorno, prof.
2: Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
3: No, siamo carichissimi.
4: Veramente.
0: Ha parlato lei, ha parlato.
3: Vedete, sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
2: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
2: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
2: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, non serve, il preambolo c'è stato.
2: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
2: Professore.
0: Sì.
2: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
1: Gemelli sono crociati.
2: Professore, sì. Io non voglio nessuno.
0: Allora
2: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
1: Ah, no, no,
3: non è facile.
1: No, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
2: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
1: Ah.
2: Ho voglia di innamorarmi.
1: Sì.
2: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
1: Sì.
2: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
1: Ah.
4: Ma che consiglio?
0: Appunto.
2: Professore.
0: Sì.
2: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
1: Firmato Militello?
2: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate. Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
2: Sono le app di incontri.
1: Ma non è possibile, non c'era. Scrivesse, dai!
2: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
1: Ecco.
2: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
1: Va
2: cercatela.
1: Bene.
2: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
3: No, nelle mani.
0: No, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che. Vabbè. Lasciamo perdere.
3: Ma scusi, ma cosa uno psichiatra prima mondiale.
4: L'ha detto Freud questa,
3: questa cosa. Sì. L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Vabbè, no, per capire.
2: Freud nel sonno.
3: Sì. Si sdrai pure si Freud. Lì, dottor Morelli.
1: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei sul lettino.
1: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
3: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: l'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
2: Grande. Ciao. Cristina da Firenze.
3: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
4: Vabbè, via.
2: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Grazie.
1: Può essere, può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
2: Oddio che è?
3: Allora, sempre noi, sempre noi.
2: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Fentolizzina gocce, 15 guida in poca acqua la sera.
3: Dà la cura per il tortorella.
2: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
1: Beh, Carlo, lo sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
3: Capito, Carlo, capito che bella.
1: È arrivata la terza volta.
4: Ce l'hai
1: bene.
4: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito.
2: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arco. Due somministrazioni al giorno.
4: Bene.
1: Pronti?
4: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io sai, ho abitudini diverse.
2: Dopo pasti.
1: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
4: È vero.
1: Andiamo col primo sfidante, vai.
5: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
1: Vittoriano!
2: Bella, però.
1: Nome omen, chissà.
6: Questa era Vespasiano da Piacenza.
1: Seconda sfidante.
7: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta.
1: Qual è?
7: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
1: Sara da Legnano.
6: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
4: Sì,
6: Chiara,
1: sembrava impossibile.
6: Qualità
1: oggi
6: infima.
1: Invece c'è anche lui.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
1: Dai.
8: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
1: Sei
8: ciao,
1: serio?
8: Buona giornata, Angelo da Roma. E wiwa.
4: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
6: Ma ce n'è ancora un altro.
4: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io
1: ciao.
8: Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
1: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
3: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
4: Ma con un nome così.
6: Ma sì.
4: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
6: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
4: No, lascia stare. Quello non lascia
3: Sparta?
4: No,
3: Sparta.
4: No, Atene.
1: Rimedio Atene. Per il porcicollo.
2: Comunque scusate, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di prima estate.
3: Una
2: compressa la mattina a digiuno.
3: Per
2: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
4: Ma perché le supposte per il torcicollo?
3: Non lo so.
4: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
2: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
4: Lo sciroppo. Va bene. Avanti.
1: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
3: Dai.
2: Devo dirlo.
4: Dai. Sì.
1: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
2: The winner is.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e wiwa!
1: Beh, gli avventura in realtà.
3: Sì,
1: c'erano,
6: sì.
1: No?
6: Sì. Sono
1: la 5 la mattina e non hai dormito nada.
4: Adesso comincia pure a cantare, fa
1: besame,
4: la canzone.
1: Te dico besame.
4: No, la canzone che ci fa stare male.
1: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
6: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
3: Preferivo Italia-Belgio.
4: Aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
1: Beh, ma tra poco c'è il bim bum.

0: Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano. Con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra. Gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica cotiche.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai. Dico che questa
2: canzone c'erano loro e Gazzosa. Per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
2: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile,
2: proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì, sì. E anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Cosa ha intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summoneremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
3: Ragazzi, ragazzi, ha chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
3: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
4: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
3: Bene, come va? E poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi. Sì, comunque, sì. Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
3: Comunque, chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
3: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
3: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
2: Sempre dal vivo.
3: Sempre live.
2: In radio suonano dal vivo.
3: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti. C'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
2: Sì.
3: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato sopra.
3: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
4: Sì, vabbè, ma
3: non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
4: No, quella ancora no.
3: Lo so, ma siamo più di qua.
4: Ma miseria.
0: Ti l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
3: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
4: Questo è bene.
3: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
3: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono spettacolo dopo il check-up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
4: Senti, ma quando esce,
3: scrivo un pezzo.
4: Quando esce l'ombelico del nonno?
3: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni, rigorosamente per single, che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, prof.
1: Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei.
2: Sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà?
1: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato. Dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
4: Sono
0: crociato.
1: Professore.
0: Sì.
1: Io non voglio nessuno.
0: Allora
1: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: No,
2: non è facile.
4: No.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
4: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio appunto?
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate. Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
4: Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti non lo sappiamo perché non esistevano ancora. Quindi non ce l'abbiamo.
4: Ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella. Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: Nelle mani.
0: Cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè, lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma questo è uno psichiatra, la vittima mondiale.
3: L'ha detto Freud questa cosa.
2: Sì. L'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per il sonno. Capire.
1: Freud nel sonno.
3: Sì.
2: Si sdrai pure Freud. Lì, dottor Morelli.
4: Freud.
3: Si accomodi lei sul lettino.
4: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
2: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

0: L'ombelico del nonno.
1: Certo.
0: È qui che si incontrano facce strane di una vecchiaia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno. Stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
2: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Jovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
3: Vabbè, via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il torto della challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: orecchie.
1: Può essere, può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
2: Oddio che è?
3: Sempre noi.
2: Oddio, te indico per non ridere la mattina le battute. Pentolezzina gocce, 15 di lui tempo che è quella sera.
3: Ci dà la cura per il tortorella.
2: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
1: Beh, Carlo, sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
3: Capito, Carlo, capito che bella.
1: È arrivata la terza volta.
4: Ce l'hai
1: bene.
4: Una pillolina per dimenticare quello che abbiamo appena sentito?
2: Certo. Bravo. Segna Tevamoxil, 5 mg sospensione d'arzo. Due somministrazioni al giorno.
4: Bene.
1: Pronti?
4: Dopo i pasti o dopo che si beve? Perché io, sai, ho abitudini diverse.
2: Dopo pasti.
1: Tu bevi per dimenticare, Paolo.
4: È vero.
1: Andiamo col primo sfidante, vai.
5: Dai. Sai, Chiara, io ho in casa i film di Argento, ma i compro oro non me li valutano. Vittoriano da Piacenza.
1: Vittoriano!
2: Bella, però.
1: Nome omen, chissà.
6: Questa era Vespasiano da Piacenza.
1: Seconda sfidante.
7: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
1: Qual è?
7: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara D'Alegnano.
1: Sara D'Alegnano!
6: Ma veramente vi stanno mettendo d'impegno per superare.
4: Sì,
6: Chiara,
1: Sembrava impossibile. Qualità oggi, infima. Invece c'è anche lui.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura.
1: Dai.
8: Però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
1: Sei
8: Ciao,
1: serio?
8: Buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
4: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace molto.
6: Ma ce n'è ancora un altro.
4: Sì,
8: Buongiorno ragazzi, io Ciao. Invece ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini.
1: Dai,
8: e ci è venuto a tutti il porcicollo.
3: Mamma mia.
8: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
4: Ma con un nome così.
6: Ma sì.
4: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
6: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
4: No, lascia stare. Quello non lascia
3: Sparta?
4: No,
3: Sparta.
4: No, Atene.
1: È un rimedio Atene. Per il porcicollo.
2: Comunque, scusate, Carlo, per il torcicollo. Cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
3: Ma
2: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
4: Ma perché le supposte per il torcicollo?
3: Non lo so.
4: Per le emorroidi cosa c'hai? La torta?
2: Oddio, per le emorroidi c'ho la posa.
4: Lo sciroppo. Va bene, avanti.
1: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
3: Dai,
2: devo dirlo.
4: Dai. Sì.
1: Devi dirlo. È arrivato il momento. È giunta l'ora!
2: The winner is.
8: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
1: Beh, lì avventura in realtà.
3: Sì,
1: c'erano,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
6: come no?
1: Sono la 5 in la mattina e non dormi donata.
4: Adesso comincia pure a cantare, fa la canzone.
1: E dico besame.
4: No, la canzone che ci fa stare male.
1: Quindi aveva un senso anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
6: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
3: Preferivo Italia-Belgio.
4: Aspetta che dopo stasera avremo di che parlarne.
1: Beh, ma tra poco c'è il bimbo.

0: Mary Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra: gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico mica cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa canzone
2: c'erano loro e Gazzosa per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: E sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, ed è stato un concerto veramente memorabile.
2: Bene.
0: Proprio alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì. Sì. E anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi. Mi sembra. Cosa hai intenzione di fare?
1: Adesso che non fa più così caldo, con questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi! Adesso ha chiamato
0: com'è
4: perché
0: andata?
4: Volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No.
4: No, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Tori, fa: ciao, come stai? Ti chiami Jovanotti?
3: Oddio. Sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? E poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
3: Sì,
0: comunque,
3: sì.
0: Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
4: Chiaro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
4: Oggi stonavano in radio, oggi hanno stonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
1: Ah, sempre dal vivo.
4: Sempre live.
1: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato.
3: Dai.
1: Ok.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli.
3: Mm.
4: Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
3: Sì, vabbè, ma.
4: Non è Alfa. Comunque, no. Ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. La canzone Pensavo Positivo. Ora ci fa Pensavo Positivo. Comunque sì. Serenata RIP.
3: Serenata RIP. No, quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Mamma miseria.
0: Ti l'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Beh, te credo.
4: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bene.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: sono dopo il check up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma
0: esatto.
3: Quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao.
0: Grande Giova, ripassa quando vuoi con le nuove versioni della tua delle tue canzoni.

0: Vigili del Fuoco non piace il video di Jovanotti. Non ricordavo questo video incendiario, stuntman, gente, si
1: auto
0: butta,
1: che esplodono,
0: tutto rotto.
2: Erano state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato Jovanotti.
1: Esatto, e ha detto una cosa importante, ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che
0: vomitino
1: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile, no? Sì, ma sì, perché noi non li abbiamo avviati alla musica.
0: Vabbè, non avevamo tutta questa fetta di pregiudicati noi quando ascoltavamo
2: per l'età della ribellione, proprio vai ad ascoltare quello che è l'opposto della musica dei tuoi genitori.
1: È vero, è vero.
0: Seconda, abbiamo parlato la settimana scorsa di uno di quei due trapper che aveva con un'altra trentina di scooter bloccato la Milano Meda, che è un'arteria trafficatissima qua,
2: Omar Ramo,
0: Milano Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia,
1: okay,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, i loro compagni gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
1: Sì, grazie.
2: L'hanno portato per l'orecchio, come si fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Jovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Jovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: ma buongiorno, banda.
2: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri tantissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Altro?
4: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
4: ciao,
2: grazie.
4: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
6: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
6: Chiara,
2: dai, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare Matteo.
2: Attenzione.
6: Ma in bicicletta non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attorno anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ragazzi,
2: guarda com'è fit.
6: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella,
3: cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Apro
0: tutto.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti avevo regalato
2: luci, parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci, parolacce.
2: È stupenda.
6: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi di andare al secondo regalo, diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
6: Cos'è?
1: Fai capire.
2: Come funziona?
0: Mascara.
6: Cos'è?
1: Cos'è?
3: È quello mascara.
2: Smontato, l'ho rotto.
1: Sei già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna toglierlo
3: dalla bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece un ombrello.
0: Dentro c'è
6: Paolo,
0: ombrello.
6: Puoi scappare da lì, da dove
1: se
6: ti
1: invece
6: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un bot

0: anche a tavola per un gioco da tavola. Who's the boomer? Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
0: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
2: Guarda, posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
2: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
2: ma
1: non rompere le palle.
3: Esatto.
2: Ma scusa, eh.
3: Oh, poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
3: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
0: Christian.
4: Facciamo entrare Christian. Beh, Christian, facciamo entrare.
3: No, facciamo entrare. Sarà a Padova questo.
0: Sì.
4: Non c'è Christian.
3: Sì, con la magia della radio TV.
0: Bello, dai.
5: Buongiorno ragazzi,
0: questo compleanno.
5: Tanti auguri.
0: Ciao.
5: Chiara.
0: Grazie.
5: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
3: E via.
0: Bellissimo. Beh. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
3: Cosa non si fa?
6: Ciao, una Chiara. Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
0: Quindi non io.
6: Sembra ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
3: La dico.
2: Dai.
0: Ecco. A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
3: Noi abbiamo già giocato.

0: Che volte ve lo devo ripetere che le app di incontri non funzionano più. Bisogna
1: provate tutte tu.
0: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
2: Infatti, un po' di romanticismo.
0: Mai. Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
3: l'ananas,
0: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
2: Lo sai?
3: Dopo lo slow food.
0: Lo slow date. Si parla di
2: dello speed
0: date. Amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? No. Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
2: Sì.
0: E allora... lento lento sulla strada di Gerusalemme a piano piano nella natura,
2: sì,
0: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
2: che la montagna ha fratella,
0: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
3: Quello del rifugio insieme allo sgroppino.
0: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
3: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
0: Dice, non venite già mangiati, venite single. Okay, vedremo noi di farvi conoscere.
2: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
0: Bastano
2: al rifugio.
0: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
2: sì,
0: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
3: una
0: sfociare.
3: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
2: Una cacca di mucca.
0: Poi il bosco è pieno di posti dove magari.
2: Calla.
0: Fare subito, no?
2: Certo, sì. Allora, senso... amici che popolate i boschi di Biella.
0: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Ecco. Oh, Paolo!
0: Chi è?
2: Chi è?
4: Sono io. Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
0: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
3: Dietro un cespuglio.
0: Appunto.
1: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
4: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
0: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
2: Slow date.
0: E quindi tutto lentamente, senza fretta.
2: Certo.
0: Si cammina in montagna. E si conosce.
3: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope.

0: molto studiata invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
2: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
2: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Chi te se?
1: No, quella è un'altra cosa, quella da stadio. Andiamo.
3: La faccia era blu e diceva oh babaluba, oh babaluba. Le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
4: Dai. A zigo zago c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
4: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio una sa di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
4: E mi ha rivelato la parola patata che ora vi dirò.
1: E qual è?
4: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
4: Silvia, boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
5: Babaluba c'era un mago con la barba
0: più o meno
5: blu.
1: Questa è la faccia, fa niente.
6: Lago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Esatto.
6: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul pezzo, avanti.
7: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze, eh?
7: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù,
1: sì?
0: E Obabaluba.
1: Ma brava.
0: Ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena, sono nato il 7 di luglio e da teenager mi vergognavo molto per questa canzone.
2: Perché gliela cantavano tutti.
1: Esatto. Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore
2: di Loretta.
1: Loretta peraltro compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre, sono così.
1: Una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste solo 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì,
1: grande
3: sì.
1: Successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove sì. Poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in Italia.
3: Un grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Sì. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia sarebbe diventato.
2: Franco.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilascio e
2: quello
3: immaginario.
2: Lo facciamo la sera magari quando andremo in onda dalle 7 alle 9 di sera,
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia quanti boomer, che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi ci si incontra in montagna. Vengono organizzate delle escursioni, rigorosamente per single, che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi e magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno prof.
1: Buongiorno. Ci vai in montagna? Sento un po' scarichi oggi.
2: No, siamo carichissimi.
3: Veramente?
0: Ha parlato lei, ha parlato.
1: Vedete,
2: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
1: Vedete, secondo lo studio.
0: Sì.
1: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
0: L'ho appena detto io, grazie.
1: L'hai fatto tu lo studio?
0: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
1: L'anima gemella si incontra a camminare.
0: Grazie.
1: Professore.
0: Sì.
1: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non stavo più bene.
4: Sono
0: crociato.
1: Professore, io non voglio nessuno.
0: Allora non amo
1: l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
4: Ah, no,
2: non è facile.
4: No, ma no.
0: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
1: Professore, sono Ivanona.
0: Ivanona?
4: Ah.
1: Ho voglia di innamorarmi.
4: Sì.
1: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
4: Sì.
1: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi, Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
4: Ah.
3: Ma che consiglio?
0: Appunto.
1: Professore.
0: Sì.
1: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
0: Davvero?
4: Firmato Militello?
1: Professore, mi trovo bene con tutte le app. Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate. Vedete, Freud ha detto una cosa molto importante.
0: Cosa disse Freud?
1: Sono le app di incontri.
4: Ma non è possibile, non c'era. Scrivesse, dai!
1: Infatti
2: era,
1: non lo sappiamo, perché non esistevano ancora.
2: Ah.
1: Quindi non ce l'abbiamo.
4: Ah, ecco.
1: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
4: Va
1: cercatela.
4: Bene.
1: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
2: No, nelle mani.
0: No, cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che vabbè. Lasciamo perdere.
2: Ma scusi, ma cosa l'ha detto? Uno psichiatra, la vittima mondiale.
3: L'ha detto Freud questa,
1: questa
2: cosa.
1: Sì.
2: L'ha detta Leonardo Fiaschi.
3: Ah, vabbè, no, per sonno. Capire.
1: Freud nel sonno.
3: Sì.
2: Si sdrai così
4: Freud,
2: lì, dottor Morelli.
4: Rocco si Freud.
3: Si accomodi lei, no, sul lettino.
4: Esatto. Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
2: E con questa però possiamo chiudere.
0: Sì, direi di sì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.